0: Dit is B1. Yeah. Enjoy the music.
1: Mamma mia, che calore nella discoteca.